di joy ala ya mat lamin jassama waji ci betwar ndakar na jaay ndey mari ma ci kodi war far gey brim gey binta jaay ak gey brim gey binta jaay magi tek war jaw fay sa kumba ise jey ibrahima ibrahima yasin lañu dippe

Che voglio gli accuri ieri, galo di mancio, mi papà paese di mal. Mi nomi, due ne massine tu, uno maiotto coso. Ma io, ma ora in maiotto, sane, quando ne è in alfali giara, ti giani e liman, samma barca e limana, madurasi in mutar. Bu, birana me, samman. Combino me qua da nei Ibrahimu su bintel samma sai dire. Divino mi indurua di Musa salum sabadi kel mi firtaniari e altine di vedavo da obo in alibure banyala e ne da mi babamo tubuile kama mi tubane la mia ne kumanami.

chamo già della satta coce no ponel combino mi amme già gli buri e badiala wana fode keri woni fodi jay wutundir de poy kay fondani kirade indiya rasi dubi minani mi

cielo e avarli mi nanga tacci tocco o bro della yauri era bom abion qui ave lu so sei ve vuoi giom samba mi vuoi sacupe mi vuoi sacele tele mi vuoi sacugi mi vuoi sen bacalege mi so la lana mi sia fomore brava e lu die brolire.